0: Un mundo saturado de maldad necesita una señal desde los cielos. Estamos aquí para aumentar al máximo tu restauración. Llevando el Evangelio a un mundo necesitado, suena Radio Revelación Estéreo. Entrégale tu fe a Cristo.
1: Al Cordero, c'è solo che Spirito Santo che ti mette, c'è solo la giro che Spirito Santo che ti mette, c'è anche in quale creato, vamos. Dígale anche stoi te necessito. Dígale anche stoi te necessito, dígale anche stoi, Padre.